Susanne, lei come is. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgamo, tappeti parmesan. Come in Klein. Tak, pozdravite mi.